aprite un po' gli occhi. Uomini tutti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche diaboliche.

確か

Signor, per carità, andate fuori di qua. Lo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figlio.

Questo colloquio non sappia la

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

Ooh.

0: aspetta, aspettasti il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo?
1: Ehi, io non

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo!
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla! Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a me! La cosa loco grandi

0: sia si qual vuole. Qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.

0: Sigari,
1: Porto,
0: Ligenia,
1: Porto,
0: per da Vinci, una verda, il Lesinci, Vestirol, Magna di Francia, per voi si spavancia,
1: Racat, racatto,
0: Santezzi, Lillata,
1: si sono

0: sua brava historia.
1: Seguiamo il camino.
0: Quello soffermo un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Voglia il musicista.
1: Via, ne parliamo del volo.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma c'è tali domando.
1: Questo freddo faciccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Un quartare e un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunto.

maestro! Non ne posso più! Non ne posso più! Come? Qui fuori? Qui? Animo, figlio, vi prego, osservatevi al tu per tu.

diceva, oh fosse.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in

guardie, aprite.

0: decisa la lite, pagare la sposata, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
5: Dove sono?
4: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: No, perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più per anni mi ritrovarono addosso i masnadieri.
2: Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
3: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?